0: tangos cantados de Astor, fue y será, parece, Balada para un Loco.
1: Claro.
0: Ella hizo una versión espectacular que, si vos querés, la escuchamos.
1: Me encantaría.
2: I pomeriggi di Buenos Aires io li conosco. Esco di casa e ogni volta la stessa storia. Io e la strada. E improvvisamente, dietro quell'albero, eccolo che compare. Strana combinazione di ultimo vagabondo e di primo passeggero clandestino diretto su Venere. Un mezzo melone sulla testa, le righe della camicia dipinte sulla pelle. Due mezze suole inchiodate ai piedi e in ciascuna mano una bandierina di taxi libero. Si direbbe che io sia la sola a vederlo. Cammina tra la gente, dalle vetrine i manichini gli strizzano l'occhio. I semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano, naturalmente, dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone, mi saluta, mi porge una bandierina e...

Era happy hour nel cabaret. Era fashion i denni a moquette. Come un pub cool con pool. El dueño es de Liverpool. Y después de un breve impasse, entra a ver un show con free pass. Di un master che tocava jazz. A pesar de tener un